Ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi.

0: Tag ausklingen lassen. Mit Lieblingsmusik für Ihren Abend. Radio
1: Wien. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.